0: Radio Fuoricampo, votre coin d'Italie au cœur de Lyon et sa région, vous propose un florilège de chroniques en français et en langue italienne sur Radio Couleur en FM et DAB+, et en podcast sur couleurfm.com.
1: Amici ascoltatori, è Giampaolo Pinna che vi parla per la Radio Fuoricampo di Lione e per la rubrica Pillole letterarie della Dante. Ebbene, cari ascoltatori, innanzitutto vorrei fare una errata corrige rispetto all'ultima puntata, quella precedente, in cui ho commesso, diciamo così, un piccolo errore, e lo vorrei correggere subito. Allora, vi avevo dato delle informazioni riguardo attività della nostra Dante Alighieri Comitato di Lione, e vi ho dato un indirizzo sbagliato in realtà. Allora, cari ascoltatori, vorrei ridarvelo in modo corretto. Allora, se volete contattarci per qualsiasi informazione o prenotazione di manifestazioni varie che noi realizziamo nella città di Lione e nella regione Rodano-Alpi, l'indirizzo email esatto è dantealighieri.lion, tutto attaccato, punto e non trattino, come vi ho erroneamente detto l'ultima volta. Dunque, l'indirizzo esatto è dantealighieri.lion, LYON, e poi chiocciola orange, diciamo, pronunciato in italiano, .fr. Bene, spero che questa volta tutto sia chiaro. Allora, vi chiedo ancora scusa, cari ascoltatori, di questo mio grave errore. Allora, oggi vorrei parlarvi di un personaggio politico italiano, sardo in particolare, come me, quindi un mio conterraneo, molto famoso soprattutto negli anni 60, 70 e in parte 80. Sto parlando di Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista per vari anni, e di cui è stato, diciamo così, celebrato il centesimo anniversario della sua nascita. Vorrei parlarvi inizialmente, normalmente lo si fa alla fine, ma essendo stato un avvenimento talmente così importante, vale a dire quello della sua morte. Come dicevo, in genere se ne parla alla fine quando si parla di un personaggio famoso, ma è vero che è stato un momento di grande comunicazione, comunione, come vogliamo dire, questo momento così curioso della sua morte, avvenuta in modo prematuro durante un comizio a Padova nel 1984, cari ascoltatori, esattamente l'11 giugno del 1984, quando appunto a 62 anni solamente Enrico Berlinguer muore, e mentre nel pieno delle sue forze, della sua popolarità, il comizio di Padova era avvenuto qualche giorno prima delle elezioni europee, e dunque fu un fatto anche politico di straordinaria importanza questo decesso improvviso così di un personaggio così celebre. Allora, i suoi funerali a Piazza San Giovanni a Roma furono un immenso corteo commosso, fatto non solo di fedelissimi, di alleati, ma anche di avversari politici, politici, di gente comune che in lui ha sempre avuto modo di apprezzare il rigore morale e la passione che ha sempre avuto per il suo lavoro. Molti ricorderanno alcune espressioni come compromesso storico, terza via, eurocomunismo, ma anche austerità, questione morale. Insomma, cari ascoltatori, il lessico berlingueriano, possiamo usare questo aggettivo, dà la misura di quanto profondamente l'azione e il pensiero del leader comunista siano stati intrecciati con la storia italiana di quegli anni e soprattutto con quella della sinistra. Allora, chi mi conosce sa che cerco sempre di evitare di pronunciarmi dal punto di vista politico, anche questa volta voglio parlare di un personaggio politico, certo, ma nella sua umanità, nel suo modo di svolgere la sua politica, senza voler entrare nel merito di ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Ecco, questo è un po' quello che intendo io quando parlo anche di un uomo politico molto importante, naturalmente, come Enrico Berlinguer, che è stato un uomo molto popolare. Molti, non solo tra i suoi amici, ne apprezzarono quel carattere schivo, coraggioso, e poi l'onestà intellettuale, e molti ancora oggi rimpiangono quel suo volto come quello di un'Italia che forse è finita con lui. Bisogna pensare, cari amici ascoltatori, che l'allora presidente, vi ricordate, Sandro Pertini, che lo pianse come un amico fraterno, come un figlio anzi, come un compagno di lotta anche, e che riportò la salma da Padova a Roma sull'aereo presidenziale. Infatti, dopo il decesso, durante il comizio e prima appunto che si svolgessero le elezioni, Sandro Pertini fece trasportare con l'aereo appunto del presidente la salma a Roma, in capitale. E infatti riteneva Sandro Pertini che se il Partito Comunista Italiano era così profondamente radicato nella realtà politica, lo si doveva anche e soprattutto alla sua opera, all'opera di Enrico Berlinguer. E nei giorni che seguirono la morte di Berlinguer, molti, e non solo i suoi compagni tra l'altro, sottolinearono le sue qualità umane, salutando in lui un uomo vero, come per esempio fece il giornalista Giorgio Bocca, oppure sottolineando come fosse un uomo introverso e malinconico, di immacolata onestà e sempre alle prese con una coscienza esigente, e poi ancora solitario, con abitudini spontanee, più turbato che allettato dalla prospettiva del potere, insomma, in perfetta buona fede, come scrisse un giornalista non certo di quella corrente come Indro Montanelli. Berlinguer, insomma, il leader, Enrico Berlinguer, l'uomo, ecco, due immagini che vengono alla mente, il leader e l'uomo. Allora, la prima, quella di leader, risale al 1976. Il segretario del PC si trova a Mosca e sul palco del congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, eccolo davanti a 5.000 delegati. Prende la parola per parlare del valore della democrazia, del pluralismo, condannando l'interferenza dei sovietici nelle questioni dei partiti socialisti e comunisti degli altri paesi. Insomma, immaginate, siamo a Mosca, davanti a tutti i capi storici, lui si permette di fare questo tipo di discorso. Ecco, un piccolo particolare tecnico, non si sa perché dalla traduzione non risultavano tutte queste cose, ma insomma si sa che la censura all'epoca era veramente molto molto in avanti, ecco. La seconda immagine, come dicevo, quella straziante di Berlinguer, affaticato appunto, come dicevo, sul palco a Padova, nella piazza della frutta, così si chiamava, e durante quel comizio di chiusura delle elezioni europee. E dunque è il 7 giugno del 1984, praticamente gli manca il respiro, sussurra appena, riesce a parlare con le ultime forze che gli restano, e queste forze a un certo momento gli vengono meno, eppure continua con grande sforzo a parlare. Compagni, proseguite il vostro lavoro, casa per casa, strada per strada, e si vede che veramente la gente pensa che sia affaticato per la lunga campagna elettorale, forse non pensa a un vero malore, lo applaude, lo incoraggia, e lui pronuncia le sue ultime parole con la voce fioca, spezzata, con un fazzoletto bianco che si preme sulla bocca. Alla fine, cari ascoltatori, perde conoscenza. Non è la stanchezza, ma in realtà un ictus cerebrale che, appunto, come detto, 4 giorni dopo ne causerà la morte. Tra queste due date si consumano praticamente le fasi più significative della parabola di un uomo che ha impresso un proprio peculiarissimo segno nel corso della storia del nostro paese, cari ascoltatori. Nel 1983 il giornalista Giovanni Minoli lo intervistò per la trasmissione Mixer, molto in voga all'epoca, e da questa intervista, in questa trasmissione, ne emerse un ritratto che rendeva merito a questi due aspetti della sua personalità che ho appena sottolineato. E poi l'uomo timido, pieno di pudore, che si dispiace di essere definito un uomo triste, semplicemente perché non è vero. L'uomo che dà grande importanza alla famiglia, ai figli, per quanto non si pente di aver sacrificato alla politica molta parte del suo tempo, e né spera di doversene mai pentire, ma è anche il leader sicuro delle proprie scelte, fedele agli ideali della sua gioventù, e che ribadisce il famoso strappo con Mosca, e che considera il potere uno strumento insufficiente ma necessario per realizzare i propri ideali. Frase categorica che ho virgolettato, detta dal grande Enrico Berlinguer. Insomma, cari ascoltatori, ho voluto così in poche parole parlare di questo grande personaggio che ha forse segnato un'epoca, se ne potrebbe parlare ancora a lungo. Forse un giorno ne parlerò anche per il suo rapporto con Aldo Moro. Ricorderete tutti il rapimento e l'assassinio da parte delle Brigate Rosse, il rapporto tra questi due uomini che tendeva a creare appunto quel famoso compromesso storico fra la DC, la Democrazia Cristiana dell'epoca, il PC, il Partito Comunista Italiano, Aldo Moro e Enrico Berlinguer. Tutti e due scomparsi a distanza di pochi anni, uno, come dicevo, ucciso dalle Brigate Rosse e l'altro ucciso da un ictus cerebrale. Ma sarà interessante magari più in là analizzare questo rapporto tra i due uomini e così in un secondo momento. Ma come spesso vi dico, cari ascoltatori, questa è o sarà un'altra storia. Intanto vi ringrazio per l'ascolto, ripeto, è stato così per me anche un piacere parlare di Enrico Berlinguer, un mio conterraneo sardo, appunto. Sapete, noi italiani ci teniamo molto al nostro regionalismo e quindi quando possiamo parlare bene di uno dei nostri corregionali lo facciamo sempre con piacere. In questo caso, ripeto, ho cercato di evitare la politica, diciamo quella faziosa, ho voluto parlare piuttosto dell'uomo Berlinguer. Spero che ci sia riuscito e che non vi abbia, diciamo così, contaminato dal punto di vista politico. Non era certo, diciamo così, mio interesse farlo. Comunque, cari ascoltatori, ancora grazie per l'ascolto. Vi raccomando, restate sempre in ascolto, rimanete sempre fedeli alla Radio Fuoricampo di Lione e Giampaolo Pinna vi dà appuntamento alla prossima puntata con le pillole letterarie della Dante, la Dante Alighieri di Lione naturalmente. Arrivederci a tutti.
2: Radio Fuori Campo.
3: Radio Fuori Campo.
4: Radio Fuori Campo.
5: Radio Fuori Campo.
6: Il bollettino di Radio Fuori Campo. Appuntamenti dal 30 marzo al 5 aprile. Cari ascoltatori, ben ritrovati su Radio Fuori Campo. Scopriamo insieme gli appuntamenti della settimana per vivere tutta la ricchezza della cultura italiana nella circoscrizione consolare di Lione. L'Istituto Italiano di Cultura di Lione propone fino a venerdì 3 aprile nel cinema e nelle sale dell'agglomerazione lionese la 7ª edizione di Vox Populi, focus sul film europeo Impegnato, una rassegna che mette in luce le sfide contemporanee dell'Europa attraverso il cinema. Sono inoltre aperte fino al 30 aprile le iscrizioni alla certificazione CILS, certificazione di italiano come lingua straniera, la cui prossima sessione si terrà il 16 giugno 2026. Per maggiori informazioni visitare il sito iiclione.esteri.it oppure contattare iiclione@esteri.it. Alla Società Dante Alighieri di Lione, martedì 31 marzo alle 15, rencontre culturelle dedicata a letteratura e cinema animate da Giampaolo Pinna. Venerdì 3 aprile alle 18.30, rencontre culturelle dedicata a Initiation all'Opéra animata da Antonella Euforbio. Per maggiori informazioni visitare il sito dante-lion.com oppure contattare info@dante-lion.com. Alla Società Dante Alighieri di Clermont-Ferrand proseguono i corsi di lingua e di cultura italiana. Per maggiori informazioni e iscrizioni visitare il sito ladante-clermontferrand.com oppure contattare dante.clermont@gmail.com. L'artista e dottoressa in letteratura Mariangela Capossela vi aspetta dall'11 marzo al 30 aprile alla mostra Correspondance Imaginaire 2022-2026 presso la Ferme du Vinatier a Brun dal martedì al venerdì dalle 14 alle 17. Le visite guidate sono solo su prenotazione. Per maggiori informazioni visitare il sito www.corrispondenzaimmaginarie.it oppure contattare la ferme@ch-le-vinatier.fr oppure chiamare lo 04 81 92 56 25. La Maison des Italiens di Lione accoglierà domenica 26 aprile alle 17.30 l'artista italiana Roberta Cecchin con il suo spettacolo Una Roberta de Barcalion, un evento speciale per celebrare i 5 anni di Radio Fuori Campo. Lo spettacolo sarà in francese con accento italiano. Per maggiori informazioni e iscrizioni potete contattarci a info@radiofuoricampo.com oppure contattare mdil@maisondesitaliens.fr

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

Signor amico, ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.